facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio, stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il mattino.
2: maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile e rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori. Confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia, con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese. Colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, spingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. E intanto dalle indagini emerso che ci sono sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Labitola e il giornalista. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte esondato il Lambro, poi rientrato, e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, un rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026 che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato. A Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio, Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capolista bloccati. Si discuterà, tra le altre cose, della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere

0: decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti, e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti: il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne, ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine, e lo ha accoltellato. Poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio: la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano. L'aula del Senato ha bocciato il subemendamento Dem per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento. Il governo si era rimesso all'aula. La Banca Centrale Europea ha deciso oggi un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Con le decisioni odierne rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha detto Christine Lagarde. Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti: il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'Aula. Gli esteri: 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità e del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport: con gli europei di pallavolo maschile questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Stor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate alla Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions: il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro 2 figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento, anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia, con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese, colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter Lavitola resta in carcere. Il tribunale del riesame di Roma respinge respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter La Vitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Re.

Pesanti disagi, allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, un rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica, oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo: una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato. A Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio, Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capolista bloccati. Si discuterà, tra le altre cose, della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal 7° piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le muramiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato
approvato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolinei.

0: sta bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato. Poi si è costituita i carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano. L'aula del Senato ha bocciato il subemendamento Dem per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento. Il governo si era rimesso all'aula. La Banca Centrale Europea ha deciso oggi un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Con le decisioni odierne rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha detto Christine Lagarde. Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità e del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Sor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto aumentato la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'auto compenso di $5,000, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio, stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento, anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato
2: quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori. Confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia, con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese. Colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, spingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi preventivi.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Delibera invece l'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25%. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: musica di Bruno Mars con All My Soul ad aprire ufficialmente la nostra mattinata, le nostre tre ore, la nostra diretta insieme sino alle 10. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, eccoci qua. Dai che venerdì, è già venerdì, volata via anche questa settimana. Ben ritrovati a tutti voi, iniziamo con Post Malone.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

Già tanti i vostri messaggi al 333-4635-873. Intanto grazie anche a Fabri con il suo vocale che magari ascolteremo tra pochissimo, eh. Saluto la dolcissima Sere, buongiorno anche ad Angela e Claudio, buongiorno anche a Davide. Che bello fresco questa mattina, freschetto, 18 gradi. Abbiamo già acceso il riscaldamento in macchina. No, mi vergogno a dire questo. No, ho resistito, eh. Saluto anche Angela, buongiorno anche a Simo. E allora grazie a tutti. Poi oggi è giornata importante perché oggi 11 settembre ci riporta tutti là, no? Gli attentati di quell'anno del 2001 dove ci furono poi una serie di attacchi all'America, mamma mia ragazzi, che brutta cosa. Negli anni successivi poi si sono verificati anche ulteriori decessi a causa proprio di malattie, di tumori e anche malattie respiratorie legate proprio alle conseguenze degli attacchi. Beh, insomma, la storia dei sopravvissuti a questo attacco, dei familiari, anche degli amici delle vittime, no? Di chi si è ammalato appunto dopo l'11 settembre, la storia soprattutto di quegli eroi, anche che mettendo poi a rischio la propria vita e purtroppo anche in molti casi perdendola, hanno salvato quella degli altri con atti di coraggio veramente che ancora oggi toccano il cuore, no? Quando poi si va a New York, si va a visitare quel posto lì, queste fontane che veramente insomma ti toccano, no? Quelle fontane, sorgono delle fontane ormai in quel buco al posto delle Torri Gemelle, ti viene un magone, veramente un'emozione grandissima. E poi vogliamo ricordare soprattutto i vigili del fuoco di New York, no? Ben 343, leggevo proprio ieri, morirono quel giorno, sono diventati ormai simbolo della forza e resilienza di chi poi non ha voluto arrendersi al male, ma ha voluto dare tutto fino alla vita per aiutare gli altri, quindi veramente bisogna ricordare anche queste persone. Uno spettacolo poi di droni che ha illuminato il cielo sul porto di New York proprio l'altro giorno, come parte di un tributo alle vittime degli attentati. L'opera d'arte intitolata 2977 luci sopra il porto di New York comprende appunto i droni luminosi, uno per ogni persona uccisa in quegli attacchi maledetti di 25 anni fa. Le luci che si sono alzate sopra il porto prima di assemblarsi poi per ricostruire questa sagoma, no? Delle Torri Gemelli, proprio a grandezza naturale. Uno spettacolo però triste per ricordare appunto questa giornata sugli attacchi.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City.
2: Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Liguria. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno poco nuvolosi, più presenti sul territorio piemontese. Le temperature massime diurne piuttosto gradevoli nella media del periodo. Su entrambe le regioni i valori massimi resteranno al di sotto dei 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend, clima asciutto con tempo ovunque stabile. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, venerdì 11 settembre. Le stelle dicono: Ariete, siate meno impulsivi e soprattutto in famiglia cercate di essere più disponibili. Toro, piccole noie familiari non dovranno impedirvi un dialogo più costruttivo con il partner. Gemelli, bene l'amore. Non siate troppo audaci nel settore professionale. Cancro, cercate di utilizzare al meglio le vostre energie, ben supportate dalla luna nel segno, senza sprecarle inutilmente. Leone, tutto vi farà intendere il buon esito di questa giornata se saprete mettere da parte un po' del vostro naturale egocentrismo. Vergine, bene l'amore, benissimo il lavoro. Bilancia, Venere saprà rendervi fortunati e propositivi e la giornata, nonostante la quadratura della luna, sarà soddisfacente. Scorpione, alcuni astri benevoli vi rendono sicuri del vostro operato, ma non dovete perdere di vista ciò che veramente conta. Sagittario, le difficoltà in questo periodo saranno superate senza difficoltà oggi. Siate fiduciosi. Capricorno, bene il lavoro, qualche noia familiare potrebbe rendervi un po' inquieti. Acquario, siate più concilianti e meno dispersivi. Pesci, sistemerete i vostri affari e potrete godervi un giorno di relax domani. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Festival di Sanremo, c'è un chiacchiericcio, si parla proprio della possibilità di farla salire sul palco. Vabbè, un attimo, farla salire sul palco, due scalette, via, arriva direttamente sul palco dell'Ariston. Dua Lipa che abbiamo riascoltato questa mattina insieme a voi. Allora, saluto e ringrazio. Lanciamo il messaggio di Fabri, che ci siamo perse in chiacchiere questa mattina perché dovevamo ricordare una data così importante, insomma ricordare anche le vittime, chi si è ammalato dopo l'11 settembre e veramente anche gli eroi, abbiamo citato i vigili del fuoco. Allora c'è il nostro amico Fabri che ci raggiunge con il suo messaggino di buongiorno, lo ascoltiamo, eccolo qua.
1: Buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie Fabri, un bacione a te, buonissima giornata. Recuperiamo anche il messaggio di Eleonora, eccola qua la nostra Ele, fedelissima ascoltatrice.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Che carica.
2: Stamattina ho già fatto tutto, sono andata in ufficio, sono andata a prendere i giornali, ora vado a donare il sangue, mi raccomando, donate, donate sempre.
0: Che brava.
2: Buona giornata e buon weekend, Eleonora da Belfort.
0: La nostra Ele, grandissima dispensatrice di buon umore, adesso va a donare il sangue, che bel gesto, complimenti davvero a tutti i donatori, un ringraziamento sempre perché grazie a loro si salvano veramente molte molte vite. Saluto anche Davide che dice bello fresco questa mattina, eh sì, ci vuole il giacchino. Ma già, no, abbiamo già acceso il riscaldamento in mano, no, io mi rifiuto. Allora saluto e ringrazio anche Sere che dice intanto oggi senza mai dimenticare la tragedia delle Torri Gemelle di 25 anni fa e questo venerdì freschetto ti auguro un buon weekend, stamattina in bici ci vuole il giacchino, direi proprio di sì, 18 gradi almeno, la macchina mi segnava 18 gradi, ma sì, saranno quelli gradi, non credo molti di più. Vedo anche il mio amicone Chicco già presente anche lui, ma dove vai così presto Chicco? Vai in ufficio? Oh bambino, che sorpresa. Grazie anche a te Chicco, un bacio grande, buona giornata e buon fine settimana. Ritroviamo la nuova di Sunberg.

beh, auguri speciali. Vedi che gli ascoltatori poi si affezionano, no? Ai DJ, e Angelo e Claudio ci fanno, insomma, ricordare questo. Ma io già ricordavo la data. Allora, buona giornata e buon fine settimana, dai che giovedì, e poi tanti tanti auguri di buon compleanno a Claudio Simoni, baci baci, un abbraccio, grazie. Riferirò, girerò il vostro messaggio a Claudio direttamente sul suo numerino privato, ok? Grazie mille, mamma mia che memoria che avete, ragazzi. Dopo due giorni nella meravigliosa Torino per lavoro, oggi si torna al fianco dei clienti, e perché no, qualche nuovo cliente che magari ha esigenze da soddisfare. Certo, ovviamente quello è un po' il tuo lavoro, caro il mio Chicco, che saluto e ringrazio. Ho detto wow, sei stato un po' di giorni a Torino, che meraviglia, stupenda, io l'adoro Torino. E lui conferma, dice stupenda, abbiamo mangiato anche da Dio, ma poi è meravigliosa, è vero, eh? Ogni tanto ci si dimentica di Torino, però io vi consiglio di andarla a visitare, perché veramente è una città bellissima che ti dà e ti regala tante tante emozioni, i portici, meraviglia, meraviglia di città. Ciao Chicco, buona giornata, buon lavoro e via di clienti, dedicato a te, o meglio a tutti voi, insieme alle vibrazioni.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata.

0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
1: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Punto Fuoco Ceramica. Punto

un giro di temperature, mamma mia, in Val Borbera 16 gradi questa mattina, mamma, fa freschino, eh. Abbiamo già tirato fuori il giacchino, il pullover, la felpa, che ne so, il giubbino di jeans, il giubbottino di jeans, ci sta, ci sta. Allora, complimenti al Como, ragazzi, ma che squadra, che soddisfazione, cioè in Champions, debutto da sogno ieri sera per il Como, 4-1 all'Ipsia, veramente una roba, cioè una squadra, una partita che rimarrà nella storia di questo club lombardo che vola, è un debutto da sogno, veramente complimentissimi. E poi vogliamo fare i complimenti anche ai nostri ragazzi della pallavolo. Allora, l'Italia show davanti anche al presidente Mattarella, Svezia battuta 3-0, cioè la pioggia non è riuscita a rovinare questa serata di festa che poi ha aperto il campionato europeo, maschile, parliamo di campionato europeo maschile di pallavolo, quindi sugli spalti veramente anche un emozionatissimo, contentissimo, felicissimo presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una serata veramente di festa, emozioni e tanto spettacolo che apre quindi in bellezza questo campionato europeo maschile di pallavolo volo 2026. Noi torniamo alla musica insieme ad Achille Lauro, stiamo aspettando anche il nuovo singolo, insieme a Joliet, e questa invece è La città degli angeli.

La città degli angeli arriverà anche su Canale 5, questo speciale, un concerto meraviglioso, quello di Milano, riproposto quindi in TV di Achille Lauro. Questa mattina riascoltato con La città degli angeli, un giro di temperatura a Vobbia, 12

0: e quindi lei ha assistito a questo concerto meraviglioso di Achille Lauro, che presto vedremo anche programmato in TV. Adesso ci informiamo e poi ti dico tutto. Un bacione la ragazza che mi scrive, aspetta, recuperiamo anche, io lancio i messaggi e poi mi dimentico di visualizzare anche il nome di questa fanciulla. Chi sei, mamma? Aspetta, che sono in diretta. Un attimo, Elena, ok? Tutto in diretta. E vabbè, ma sono fatta così, non mi preparo niente, male, molto male. C'è la redazione, le news, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa ad Ariccia, in provincia di Roma. Si indaga per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria abitazione perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E ora lo sport. Debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Ed è tutto, a più tardi.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Novi Ligure, ragazzi. Come sono entrata, insomma, ero lì lì per uscire nuovamente. Ma si può tenere l'aria condizionata a palla altissima quando ci sono 18 gradi? No, ma veniamone a una, perché adesso è un po' troppo, vedi lì che già ci lamentiamo. Allora Claudio dice: ah, 17 gradi, dai 36 ai 17 in una notte, mica da ridere, però non ci stiamo lamentando, ma assolutamente, ma ci mancherebbe, ben venga un po' di fresco,
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

0: Grazie a tutti, mamma mia, siete così tanti, questa mattina ce la farò, ce la posso fare. Allora, intanto grazie per essere così presenti, numerosissimi, al 333-4635-873 con i vostri vocali, con i vostri messaggi scritti, insomma, quello che vi va, se vi va di mandare anche I Love Radio City, beh certo, e noi apprezziamo anche quello, così vi mandiamo in onda tra un disco e l'altro. Allora, c'è il messaggio di Roby01 che ascoltiamo, perché prima abbiamo passato il vocale di lei, sempre la nostra dispensatrice di buon umore, arriva questa conferma, vedi? Apprezzano tutti i messaggi di Ele, eccolo.
1: Ciao,
0: qua.
1: Betty, ciao. Io tutte le volte che sento il messaggio di Leonora di Belforte, non so il perché, ma mi mette di buon umore.
0: Eh sì.
1: Ciao, buon weekend a tutti.
0: Grazie, Roby01, è vero, la nostra Ele, amatissima, un bacione grande grande a lei, naturalmente grazie per questo vocale e ti auguro buon fine settimana. Saluto anche Fabio che ci ha raggiunto con il suo buongiorno, un saluto speciale anche a Irene, dice allora aspettiamo Achille Lauro in TV, certo, prossimamente sicuramente. Adesso volevo parlare invece di che cosa? Di questo, non lo so se è il caso di leggere questa notizia a quest'ora che magari molte persone sono lì in qualche bar a fare colazione. Allora, dalla Thailandia arrivano i croissant pelosi. Attenzione, cioè l'immagine non è proprio delle più invitanti, ve lo dico, ma c'è questa curiosità, insomma bisogna provare questo bizzarro croissant peloso. Sì, ma ho capito, peloso in che senso? Questa pasticceria, dopo il dessert della casa, ovvero la torta pelosa, adesso ha pensato di replicare il successo, perché ha avuto un successo strepitoso la torta pelosa, adesso arriva il croissant, ovvero è un'alga commestibile di colore nero, molto diffusa proprio nelle preparazioni culinarie tradizionali asiatiche. Allora, l'alga, dall'aspetto decisamente peloso, viene posizionato praticamente sulla superficie già dorata del croissant, acquisendo poi quindi quella consistenza di questo aspetto decisamente inusuale, se vogliamo. A me fa un po' schifo, però sarà buonissima, bisognerebbe assaggiarla. Non è il nome della pasticceria, adesso è il botto della, come si chiamano? I more oil, letteralmente croissant con peli. Ok, ci fermiamo qui, quelli sono, va bene, insomma, questa località nota come capitale mondiale del turismo di sesso, ecco, turismo sessuale, andiamo a Pattaya, e quindi insomma non poteva che essere un successo probabilmente questo croissant peloso. Vabbè, ci fermiamo qui, dobbiamo mettere il bollino rosso, ormai è andata, ci siamo dimenticati.

0: Infotraffico.
1: Le 8:23 ci occupiamo di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico intenso presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10, dove segnaliamo veicolo fermo in avaria presso lo svincolo di Pietra Ligure direzione Ventimiglia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo personale su strada per lavori tra l'allacciamento di Ramazzone Predosa Bettole e l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia direzione Gravellona-Toce, e personale su strada per lavori segnalato anche tra l'or svincolo di Romagnano Sesia Gemme e allacciamento A4 Torino-Trieste direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: 8:26, torniamo in diretta in questa mattinata di venerdì 11 settembre 2026 insieme a Betty sino alle 10. Grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. C'è la novità, Miley Cyrus.
10: Novità. Let's go.

Lei si fa chiamare semplicemente Miles, ma per noi, per gli amici, è Miley Cyrus. Dovrebbe essere il contrario, eh? Allora, 8:30, la novità. Ciao Irene, buonissima giornata. Tutti ad attendere il concerto in TV di Achille Lauro, per chi insomma si fosse perso, ha perso il concerto di San Siro, quello del 15 giugno, vedi, sarà riproposto, programmato, anzi, per la prima volta in TV. Attendiamo. Ciao Ele, ti farò sapere, ok? Saluto e ringrazio. Mando un bacio anche a Davide, grazie mille anche a Monica. Hai capito che Drake mi fa le cose in grande? Lui ha affittato un intero castello per una cena 2, hai capito? Vabbè, è un po' troppo, è un po' too much, no? Secondo me, ma io scapperei immediatamente. Allora, Drake avrebbe scelto uno dei castelli più famosi di Toronto per organizzare un appuntamento decisamente fuori dal comune, no? Con la sua fidanzata. Allora, il rapper avrebbe fatto arrivare la fidanzata, quindi questa ragazza, in aereo e riservato l'intera struttura esclusivamente per loro. Chissà cosa avrà pagato, avrà speso un botto ad accompagnare la serata. Beh, intanto una cena a base di sushi, e non fa per me, dammi due lasagne che vado, sono, preferisco il sushi, te lo mangi tu. Allora, no, per carità, adesso no, difendiamo anche il sushi, no, a chi piace, con soltanto un cameriere, vedi, una cena tête à tête, un barista e poi gli addetti alla sicurezza presenti nel castello. Ma intanto non c'era nessuno, a che servono gli addetti alla sicurezza? Altro che tavolo appartato al ristorante, perché a volte no, noi gente normale, comune, allora, quando magari vogliamo essere un pochino più in parte, allora chiediamo magari un tavolo un pochino più appartato. Ma lui, quando organizza un appuntamento, lo fa in grande stile. A quanto pare ha prenotato direttamente tutto il castello. Te capì, Drake? Eh sì, troppo esagerato oppure un appuntamento da sogno? Come la vedete? Per me è troppo esagerato, dai, un castello per una cena. Ma sì, ma fammi mangiare due cose, io sono felice così.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 90 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

brano di James Blunt, mamma mia, mi piace un sacco questa canzone. Anche loop, guarda, andrebbe bene, benissimo, bellissima. Allora, grazie a tutti, saluto anche Esther, mo ti leggo Esther, un po' di pazienza, saluto anche Pino, grazie mille anche a Danto, Daniela, buonissima giornata a te. Allora, come siete messi voi con la vostra auto? Cambio automatico o avete ancora il cambio manuale? Sapete che hanno fatto questa indagine, questa ricerca, e secondo questo professore dell'università di Tokoju, allora attenzione, è diventato famoso grazie anche, insomma, forse al gioco della Nintendo, no? Adesso non mi ricordo quale, mi sembra sia lui, vabbè. Allora, secondo questo signore, questo professore di questa università, guidare un'auto con il cambio manuale potrebbe rappresentare un piccolo allenamento anche per il nostro cervello. Ma è vero, è la frizione, è il freno, è l'acceleratore, il cambio, la marcia, attenzione, scala. Allora, non lo so, beh, i vantaggi ci sono, no? Con il cambio automatico, cioè secondo me meno stress, non devi più usare la frizione o cambiare marcia continuamente, quindi anche il comfort, no? Ti puoi addormentare tranquilla, no, scherzo. E poi, insomma, l'adattamento rapido, cioè il cervello impara i nuovi movimenti in pochissimo tempo, cioè chi è abituato al cambio, cioè chi si abitua al cambio automatico, col cavolo che torna al cambio manuale, ma figuriamoci. Allora, frizione, leva del cambio, acceleratore, giri del motore e traffico durante la guida, bisogna coordinare tutte un po' queste cose, questi movimenti e decisioni, certo, e quindi da lì si mantiene attiva la nostra corteccia prefrontale, coinvolta in funzioni come concentrazione, memoria a breve termine, capacità decisionale. Quindi con il cambio automatico invece una parte di queste operazioni, ahimè, viene gestita direttamente dall'auto e quindi riduce così il numero di azioni richieste al conducente, quindi il nostro cervello un po' si addormenta. Attenzione però, perché al momento non ci sono dati sufficienti, adesso non è che correte tutte a cambiare la macchina, magari. Allora, diciamo che l'ipotesi è che il maggiore coinvolgimento richiesto possa poi offrire magari quella stimolazione mentale aggiuntiva. Insomma, mentre il cambio manuale sta lentamente forse anche scomparendo, è vero, dalle nuove auto, chi continua invece a usare frizione e leva del cambio ha almeno una motivazione in più per non abbandonarlo, quindi insomma si rimane freschi, attivi, quindi non addormentiamo il cervello, quindi alleniamo anzi il cervello usando il cambio manuale. Adesso quelli che hanno il cambio automatico si sono addormentati. Vabbè, lo dice questo professore dell'università di Tokushu, ok, è diventato famoso lui per questa notizia. Intanto Panic at the

0: al collo che gli hanno impedito anche di suonare la sua adorata batteria. Riascoltato qui su Radio City dal 1982, era quella la canzone You Can Carry Love. Le news in arrivo, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre, con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.

0: in gemelle, grazie anche ad Esther, tra poco leggeremo anche il tuo messaggio. E allora, guida con il cambio automatico manuale, quale preferite? Allora Pino dice: ma figuriamoci, io alleno il mio cervello da anni e non voglio cambiare, quindi cambio manuale, bene così. Allora un bacio a te, buona giornata. Adesso i Connells.
1: Ciao a tutti, I love Radio City, da Lerma, ciao da Giorgino.

Che messaggi per ricordare anche questa giornata che non si può dimenticare, nessuno di noi ha mai dimenticato gli attentati dell'11 settembre del 2001, che furono poi una serie di attacchi, no? Quelli terroristici coordinati e compiuti contro obiettivi civili e militari degli stati. Questa mattina abbiamo parlato già delle 2977 persone che persero la vita, oltre 6.000 persone ferite. Abbiamo parlato anche di tanti vigili del fuoco che persero la vita proprio in quella giornata maledetta, direi. Allora, il messaggio della nostra dolcissima Esther dice: già weekend, Betty, buongiorno. 11 settembre, sono passati 25 anni, da non credere, è vero, volato, però è una data che non si può dimenticare, c'è sempre tanta tanta tristezza. Quindi insomma, grazie davvero per il tuo messaggio. Saluto e ringrazio anche Monica, un bacione grande grande anche a Fabio. Saluto e ringrazio anche Cristina, davvero grazie a tutti. Allora, a raccontare una storia è Akon, avete presente il cantante, che sarebbe stato ingaggiato da una famiglia del Medio Oriente per esibirsi durante un evento privato. Cioè, una volta arrivato, praticamente lui si è trovato davanti a una produzione gigantesca, cioè palco, LED, laser e pure un camerino completamente allestito, tutto normale. Se non fosse che poi ad aspettarlo in sala c'erano solamente 3 persone. Uno dice: vabbè, un concerto. No, 3 persone, mamma con i suoi 2 figli. Allora lui ha iniziato a esibirsi con Lolly, una delle sue canzoni, ma alla fine del brano una delle ragazze gli avrebbe chiesto di cantarla di nuovo, poi ancora e ancora. Praticamente è stato offerto il compenso che sta raccontato dell'artista per quella particolarissima esibizione privata, attenzione, altro che $5.000, no, $1.000.000. La storia ovviamente è arrivata in rete perché diverse versioni, ma lui, Akon, ha parlato di circa un'ora di show e di una famiglia del Medio Oriente, cioè senza rivelarne però l'identità. Oh, per $1.000.000, guarda, quante volte voi sareste disposti a cantare la stessa canzone? Ma guarda, anche per meno, cioè, tipo questa, ce la cantiamo tutta, proprio in loop, veramente bellissima. È sempre un piacere ritrovarla insieme a voi con la Pesce di Martino. Un bel Sanremo quello, quello delle 2021, musica leggerissima.

0: Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Dai che venerdì, vicinissimi al fine settimana, c'è la musica di Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10, abbiamo anche la novità di Olivia Rodrigo, questa è Stupida.

ci ha presentato Stupid Song, dico generosissima perché lei insomma ha annunciato che destinerà i suoi 10 milioni di dollari a organizzazioni no profit che si occupano di donne e ragazze. Lei, popstar statunitense, lo ha annunciato proprio in questa conferenza stampa in California durante questo evento in programma sabato scorso, e quindi insomma tra l'altro insieme a lei si sono esibiti anche Chaperone, Doce e Garbage. Quindi complimenti davvero a Olivia Rodrigo, giovanissima ma con un cuore veramente importante, grande. Allora, attenzione, voi siete tra quelli che correte, fate sport e poi postate tutto? Attenzione, perché pare sia il trend del momento, no? Tutti corrono e soprattutto tutti pubblicano nelle storie chilometri, tempo, passo medio, calorie, percorso. Ma che stress, ma perché fate questo? No, c'è bisogno, ce n'è veramente bisogno. Hai capito, l'allenamento va quindi postato. Allora, fare sport intanto fa benissimo, lo sappiamo, questo è fuori discussione, ma quando anche un semplice oppure una semplice corsetta cioè diventa veramente una gara, chi fa più chilometri, va più veloce, mostra magari i muscoli, i risultati migliori, forse qualcosa sta cambiando, che dite? Non lo so, leggevo questa notizia un'ansia di quest'oggi perché diciamo forse vedere lo screen dei vostri chilometri, non lo so, fa alzare dal divano qualcuno per andare a correre, non lo so, a volte sembra più una dimostrazione che una motivazione, non lo so, la butto lì e poi insomma parliamone, magari mi smentite su sta cosa. Siamo felicissimi che sicuramente qualcuno si stia allenando, magari abbia intenzione di tornare in forma, perché poi ci sono i buoni propositi a settembre, no? E quindi non lo so, forse non serve documentare ogni singolo allenamento, ma voi che fate? No, perché c'è questa moda adesso, praticamente mi alleno, vado a correre, vado in palestra, sì e poi pubblico tutto, cioè c'è questo post, le foto, se non lo posto quindi non è mai successo, mi viene da dire, com'è il motto è quello: corro e non lo deve sapere nessuno, oppure corro, vado in palestra estra e posto tutto perché è giusto che tutti sappiano quello che sto facendo. Non lo so, a voi la scelta, a voi la risposta. Bel quesito questa mattina, intanto ritroviamo la compilation, sono le 9:29, saluto anche Michele, un abbraccione, forza, mi raccomando, Stupid Love.

0: benissimo, emozionante se vogliamo, no? Viva la vita sempre, con le complicazioni e quant'altro, però la vita va vissuta sempre comunque a 360 gradi in modo strepitoso, Allora saluto intanto un po' di saluti, poi ci fermiamo per una pausettina pubblicitaria. Saluto Pietro che dice: con una giornata così cupa, cosa resta da fare? Ascoltare Radio City. Ehi là là, ti appendiamo in bacheca, questo messaggio va appeso, allora va naturalmente stampato e poi tenuto lì in bacheca. Grazie Pietro, un bacione grande grande anche a te. Saluto anche Sandra che mi ha raggiunto col suo buongiorno, un saluto ancora ad Esther, grazie anche a Michele presente anche lui, e poi saluto e ringrazio anche Diego, Alberto, e allora buona giornata anche a te.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi.

0: giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Nella nostra mattinata di musica, quella scelta come sempre dai nostri programmatori musicali, che non insomma, che noi sempre li ringraziamo sempre. Allora, si parla di turismo, bella questa notizia del Guardian che mi ha inserito tra le mete europee, insomma, Ferrara, hai capito? Ferrara quindi conquista l'attenzione addirittura internazionale, viene indicata proprio dal Guardian tra le destinazioni europee da scoprire per una pausa in città, lontano poi dalle mete, quelle magari più affollate del turismo di massa. Quindi questa prestigiosissima testata britannica ha pubblicato proprio in questi giorni nella propria sezione Travel una selezione ovviamente dei consigli dei suoi lettori dedicata proprio alle città europee, quindi Ferrara, la stessa fotografia di apertura in questo articolo cioè, ci porta alla città di Ferrara, che viene raccontata attraverso l'esperienza di un viaggiatore che poi sintetizza un po' il fascino di questa città con un'immagine particolarmente suggestiva, no? Allora, intanto un modo per descrivere una città capace di offrire arte, storia, gastronomia e bellezze italiane, mantenendo poi al tempo stesso ritmi forse anche quelli più lenti, no? Spazi vivibili, quindi la possibilità di scoprire anche il patrimonio culturale, perché sappiamo allora ci siete già stati, intanto vabbè, la conosciamo, no? È considerata la capitale italiana della bicicletta grazie anche a questa tradizione di mobilità assolutamente sostenibile, questo territorio bellissimo, pianeggiante, quindi si va in bicicletta da quelle parti. E poi abbiamo anche il Palazzo dei Diamanti, la sua arte rinascimentale, c'è anche, vabbè, andare in bicicletta anche di sera lì si può fare, poi c'è il caratteristico color terracotta delle mura, bellissimo, e poi ci sono le piccole trattorie dove lì si possono assaggiare tranquillamente buonissimi i cappellacci di zucca. Ecco, entriamo ufficialmente nel periodo della zucca, delle cose buone, quindi le buone cose autunnali, quindi Ferrara, diciamo che è questa città nella quale è possibile anche rallentare, respirare, godersi proprio la bellezza in tutto il suo splendore di questa città con gastronomia e qualità della vita, e poi si va in bicicletta. Adesso Train, Drive By.

Canzone di Emma Marrone insieme a Fabri Fibra qui su Radio City. E allora grazie a tutti, grazie anche a Claudio, salute, ringrazio Claudio, Simone, auguri, buon compleanno, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già salutato questa mattina, auguri, auguri, auguri. Allora, poi abbiamo parlato di sport, ormai se vai a correre, fai sport e non lo posti, vabbè, ma vale lo stesso, no, sei sfigato se non lo posti. Allora Paolo, che ringrazio, dice buon viaggio Betty, buon venerdì, no, buon viaggio, buon venerdì, ho letto male. Anch'io quando vado in bici e gioco a tennis pubblico tutto, sì, ma proprio tutto, ogni singolo movimento. Tu sai bene, no? Quanto io metta tutto lì, ma figuriamoci, lui anti, un po' come me, niente, non siamo social, no, non valiamo niente, hai capito? Facciamo tutto, facciamo sport, però non pubblichiamo niente, siamo antichi io e te Paolo, siamo antichi, niente da fare. Rimandati a settembre del prossimo anno, va bene. Allora oggi poi abbiamo già ricordato questa giornata così importante dell'11 settembre, 25 anni dopo, il giorno che poi cambiò il mondo, un quarto di secolo fa, questi attentati maledetti alle Torri Gemelli, e quindi tante in questa giornata le commemorazioni per ricordare, no? Perché poi la ferita è sempre lì, resta aperta, dei soccorritori ammalati, sì, anche dopo aver lavorato tra le macerie, abbiamo ricordato e ne parlato questa mattina presto, quindi veramente una giornata importante che non si dimentica assolutamente. La nostra musica, ultimo disco insieme per queste tre ore, You Got It.

0: Badet con Roy Orbison, qui ci salutiamo, abbiamo raggiunto le 10 in punto, vi lascio con Paola, prima con la redazione, naturalmente anche le notizie. A lunedì, ciao a tutti da Betty.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette dei messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. Un operaio di 34 anni di Barletta è morto ieri sera all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In America ora avanza a sale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro, facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. In una partita condizionata dalla pioggia, gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo?
8: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: No, siamo d'accordo. Talk to You con Another 54 Ultra, le canzoni dell'estate che piano piano sfuma. L'estate sta finendo, ah, vabbè, insomma, stamattina si stava bene, dai, tutti d'accordo, no? Sui 18, 17, 18 gradi, quindi giubbottino, pashmina al seguito e via, iniziamo questa seconda parte della mattinata.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

0: Buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Grazie mille Michele, benvenuto, apre le danze questa mattina. Quindi questa mattina naturalmente come sempre del resto le nostre chiacchiere attraverso i vostri messaggi al 333-4635-873. Come state? Tutto bene Michele? Grazie ancora, buongiorno a te, buon viaggio, buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori naturalmente. E siamo già parecchi insomma i vostri messaggi anche per ricordare questa data, chiaramente non si può dimenticare. Abbiamo anche dei compleanni, diversi compleanni da festeggiare in questo 11 settembre. Intanto buongiorno, eh sì, siamo sono Paola, siamo insieme fino alle 13 anche oggi con la nostra musica. Saluta, abbraccio Colli, Carla, benvenuta, che ha apprezzato Simply Red appena sentiti. Continuiamo così dall'estate 2016, c'è Kungs.

0: Buona mattina a tutti, bella fresca dopo i diluvi, ancora nubifragi temporali nel corso del pomeriggio di ieri. Sentiamo adesso la situazione e le previsioni.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un venerdì con la pressione atmosferica in aumento sul Piemonte e sulla Liguria. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno poco nuvolosi, più presenti sul territorio piemontese. Le temperature massime diurne piuttosto gradevoli nella media del periodo. Su entrambe le regioni i valori massimi resteranno al di sotto dei 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend, clima asciutto con tempo ovunque stabile. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: ascoltate su Radio City i nostri grandi successi, anche lì che lì sempre bello su I Follow Rivers. Allora, 11 settembre, beh, sappiamo purtroppo ormai una data che non abbiamo dimenticato, che ricordiamo, e come ne parleremo anche, arrivano anche i vostri messaggi, ma ricordiamo questa data anche per diversi compleanni. Intanto ciao Angela, buongiorno.
1: Buongiorno Paoletta,
0: ciao, ciao.
1: Buon venerdì.
0: Grazie.
1: Ma vogliamo fare gli auguri
0: certo.
1: a Claudio Simoni oggi che è il suo compleanno.
0: Certo che sì.
1: Ciao Claudio, auguri. Ciao ciao. Buona giornata Paoletta, ciao.
0: Grazie mille, ciao Angie, assolutamente. Allora, non uno, bensì tre compleanni che ricordiamo bene per nostri colleghi, ex colleghi. Intanto Claudio, ci siamo già scritti, sentiti questa mattina, quindi tanti auguri, buon compleanno a te, al nostro Claudio Simoni. Poi un altro collega, ex collega appunto della televisione, un grande giornalista, un collega top veramente, con tanto affetto lo saluto, Enrico Rapetti, e quindi andiamo ad Acquiterme per lanciargli un sacco di auguri, un abbraccione grande. Enrico, buon compleanno, e anche a Giovanna un bacione, Gio, con tanto affetto anche a te, veramente, insomma, colleghi veramente al top. Augurissimi buon compleanno a tutti voi. Novità con Ariete e Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: Nuova collaborazione con Ariete e Angelina Mango insieme, che bella vita. Allora, un po' di messaggi, abbiamo un po' di lavoro arretrato, messaggi da leggere e anche da ascoltare, lo faremo tra poco. Intanto buongiorno tesoro, buon venerdì, un bacione grande e tanti tanti auguri a Claudio. Questo il messaggio della nostra Sandra Sandrina, quindi si unisce anche lei al gruppone, alla community, per far tanti auguri a Claudio e aggiungo ancora a Enrico e anche a Giovanna. Allora Michele, grazie ancora, accogli un abbraccio. Buongiorno tesoro, venerdì, con una certa enfasi direi il messaggio di Ari, ci siamo quasi, quindi weekend e poi da lunedì si torna alla normalità, ricomincia la scuola, quindi dai che ci siamo quasi, in bocca al lupo a tutti, ovviamente ai ragazzi, ai bimbi, chi inizia la prima elementare, chi come Giorgio inizia la quarta elementare, insomma abbiamo un po' di piccoli grandi amici che sono all'ascolto e poi insomma riprenderanno, chiaramente anche alle insegnanti, quindi maestri e prof all'ascolto. Saluto anche Silvana, un abbraccio, lei a riposo, ok? E poi saluto anche Sonia, in bocca al lupo, allora lunedì si comincia una nuova avventura, quindi mi raccomando, fatti valere. E poi naturalmente il messaggio di Carla, ad esempio è già l'11 settembre, chi potrà mai dimenticare una tragedia così grande? Poi ne parleremo, intanto Karol G e Manu Chao.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: artificio, dai che si festeggia, il nostro amico Claudio, c'è anche la nostra amica Elisa, benvenuta, ci augura buona giornata e poi si unisce agli auguri per il nostro Claudio. Beh certo, assolutamente. Katy Perry con la sua Fireworks. Allora, dove sono arrivate? E poi c'è Angelina che è quasi quasi, sei lì lì per i festeggiamenti, ma aspettiamo, non si fanno mica prima gli auguri, quindi un bacione a te. Buongiorno Gianna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutta la community, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao tesoro.
0: Buongiorno.
1: E niente, un buona giornata a tutti, un buon venerdì. E cosa hai detto tu? Giubbotto e pashmina a seguito.
0: E quindi?
1: Ci avviciniamo a un lavoretto?
0: Paura.
1: Non ne parliamo ancora. No, non ci posso credere.
0: No,
1: buongiorno
0: no, no,
1: a tutti,
0: no.
1: Buona giornata. Ciao.
0: A te, ciao, ciao Giannina, salutiamo anche Giorgio. E allora, no, il lavoretto qual è? Il cambio degli armadi? Naturalmente io so che adesso ha drizzato le antenne Carla, perché mettiamo in ansia un po' di persone. No, aspetta, ma assolutamente c'è ancora tempo, ma scherziamo, siamo ancora con gli abiti estivi, anche se il giubbottino al mattino, una pashmina ci sta assolutamente, sei un po' umidiccio, un po' di umidità, però no, assolutamente andiamo avanti ancora. E poi aggiunge, è spaventata, aggiunge Gianna, no tranquilla, era per fare soltanto due risate, eccoli qua, questi qua ridono, se la ridono. MGK con Wiz Khalifa.
2: Sounds good, real good.

0: back to the blog era one time.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti in

0: Lato bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

canzoni successi di questa estate, The Bows con Magnetic. Buona mattina amici, benvenuti, siete con Paola fino alle 13. Anche oggi a volte basta una parola per mettere in allarme un po' di persone. No, abbiamo detto cambio gli armadi, no, tranquilli ragazzi, c'è tempo, ok amiche, c'è tempo, tranquille. Ok, allora vi parlo di una cosa bella, una bella iniziativa. Ogni 10 anni un borgo nel Varesotto si trasforma, è una cosa bellissima. 500.000, sono tantissimi, 500.000 fiori di carta realizzati a mano dagli abitanti invadono il paese. Siamo a Casorati e Sempione, in provincia di Varese, celebra i 100 anni della festa decennale di San Tito. Abbiamo detto ancora più sentita, ancora più importante, assume più importanza perché non è tutti gli anni, bensì ogni 10 anni, e quindi festa di San Tito, trasformandosi in un paese completamente decorato, abbiamo detto, con 500.000 fiori di carta fatti a mano dagli abitanti. L'evento, frutto di quasi 3 anni di lavoro, insomma ci vuole un po' di tempo, e del coinvolgimento di oltre 1.000 volontari, riempie vie, cortili, case, balconi, insomma, con installazioni artigianali che attirano ovviamente migliaia di visitatori. Fosse un po' più vicino ci farei un passo, deve essere bellissimo. La festa, che prosegue fino al 15 settembre, include percorsi tematici nel centro storico e una novità dedicata ai bambini, il passaporto dei fiori con timbri da raccogliere lungo il percorso. Un'idea bellissima, un po' come in Giappone, no? Dove vai appunto nei vari templi, ci sono i timbri, no? da collezionare, diciamo così, dai bimbi ai nonni, perché tra i momenti più emozionanti c'è anche l'omaggio alla cittadina più anziana, Enrica Zoni, che ha 104 anni, unica testimone di tutte le 11 edizioni della ricorrenza. Abbiamo detto che si svolge ogni 10 anni, lei le ha viste tutte, quindi complimenti a lei, intanto auguri a questa nonnina di 104 anni, appunto Casorati e Sempione, dove si riempie questo paese di fiori. Vorrei aprire una parentesi, perché molti sicuramente sanno e ricorderanno Costa Fiorita nell'Ovadese, una festa bellissima nelle serate intorno a Ferragosto, che purtroppo non c'è più e ci spiace. Continuiamo così con la nostra musica, c'è Elodie, questa è Duet.

Angelo, Ryan Dance Maggie con Red Hot Chili Peppers su Radio City. Intanto ho girato e riferito i vostri messaggi di auguri a Claudio, vi ringrazio, ringrazio a tutti. Allora, buona giornata, ancora benvenuti con noi su Radio City. Poco fa vi ho parlato nel borgo del Varesotto, quindi la festa decennale di San Tito che si svolge proprio ogni 10 anni e celebra i 100 anni dell'inizio appunto di questa tradizione bella bella, con 500.000 fiori di carta realizzata dagli abitanti, dai volontari, quindi bella bella cosa. E arrivano diversi messaggi, effettivamente alcuni amiche ricordano con piacere, ho detto, nell'Ovadese, Costa Fiorita appunto, che purtroppo non c'è più, quindi lo ricordiamo con piacere questo evento, questa manifestazione bella bella appunto Fiorita, con un pochino di nostalgia. Grazie a tutti, con noi intanto Camrad.

0: Paoletta,
1: buongiorno.
0: Allora, il nostro amico Luigi ha chiamato giù a Bari e sta partendo un camioncino,
1: certo, come no,
0: con un sacco di taralli che mangerete peppa anche voi in radio.
1: Ok, grazie.
0: E arriveranno.
1: Va bene, ciao Pinuccio. Allora, la radionovela continua. Allora, brindiamo anche a Luigi. Ok, buona mattina, ragazzi. Buon lavoro, un abbraccio. Grazie, Pinuccio. Dal passato alla nostra musica, 1983, ci sono gli Industry. Questo è State of the Nation.

0: 3, chi c'era? A proposito, chi c'era? Allora, alzi la mano, beh, insomma, la ricordiamo, l'abbiamo ballata, ascoltata e suonata e lo facciamo ancora. L'abbiamo riascoltata davvero con piacere anche questa mattina. Adesso la parola alla linea a Mentana, sono le 11:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pannella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pannella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano, composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni, ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro, è cambiata grazie a loro. Pochi indispensabili. Ciao Emma.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: con un disco, un pezzo esclusivo, sì, esplosivo più che altro, di Bruno Mars. Secondo me resta la canzone più bella dell'anno. Tra un po' ci siamo, facciamo bilanci, ragazzi, ci avviamo verso la fine dell'anno, parleremo anche di questo, chiaramente dei pezzi più belli della musica, e che non è che ci sia quella tanto da spaziare, no?
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.
0: Ciao ragazze, e allora dicevo prima, a proposito della musica, dei successi, compresi i tormentoni dell'estate di quest'anno, effettivamente poi spicca qualche nome, beh, lui è un grande artista, Bruno Mars. Continuiamo così la nostra mattinata insieme, musica italiana, c'è lui, lo sentite, Tiziano Ferro, La differenza tra me e te.
2: La differenza tra me e te, non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione, Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

distanza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: La seconda ora insieme, benvenuti amici, buona mattina, buon venerdì, Alex Warren con noi, con la sua Passenger. Allora, un po' di saluti ancora, saluto Ferruccio, saluto le nostre colleghe Paola e Michi, buongiorno ancora Angie. Allora, prima dicevo delle canzoni più belle dell'anno, no? Perché mi veniva in mente Bruno Mars, pam, siamo partiti in questo 2026 con il primo singolo dall'album The Romantic, quindi I Just Might, che insomma ci ha stupito, effettivamente è stato un successo pazzesco, secondo io la voto già come canzone più bella dell'anno. Angelina ha colto al volo l'occasione, il momento, dice io Summer Funk di Gabbani, adoro questa canzone. Allora, poi ne riparleremo, intanto Momo segno, poi lo diciamo a Zang, ne parliamo poi verso la fine dell'anno, però c'è tempo anche in questo caso, come il cambio degli armadi, va bene. Ciao Angie, allora buongiorno Fabio, eccolo,
1: buongiorno,
0: qua, buongiorno.
1: Buongiorno, in questo venerdì fresco finalmente, sì. Si dorme da Dio veramente. Incasinato tantissimo come sempre, siamo arrivati al fine settimana. Volevo fare tantissimi auguri, buon compleanno al nostro Claudio per il suo compleanno, e niente, saluto tutta la bellissima community e torno nel mio casino che sono un po' incasinato veramente. Ciao tesorissimo.
0: Ciao Fabio, allora ancora una volta dico che Claudio ringrazia tutti, un abbraccione Fabio, allora incasinatissimo come sempre, buon lavoro a te e a tutti naturalmente, però dai che è venerdì, dai, vicini a un bel fine settimana. Desori, fine anni 90, questa è Life.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende.

0: in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

Nico Santos su Radio City nella nostra mattina insieme, All Time High. E allora, altro che cambio degli armadi, qui si va ancora in spiaggia, dai, se possiamo una capatina. Novità, l'ascoltiamo insieme, Sienna Spyro, nuovo singolo, Great Expectation.

Canzone nuova di Sienna Spyro su Radio City, Great Expectation. Ho visto cose che voi umani. Allora, c'è Barbara, nostra amica Barbara, che in questi giorni si diletta a creare e a realizzare le Barbie personalizzate. Le ha già fatte per il suo amore, per Roberto e quindi Ken, poi anche per me, per le sue amiche. Allora, adesso ha creato Zanga, ecco. Ma posso dire che non gli somiglia per niente? Avete presente Johnny Stecchino? No, come viso, è difficile trovare una sua foto, però è bellissimo perché ci sono gli accessori, quindi il passaporto, la passione per i viaggi, gli accessori del Genoa, la maglietta di Radio City, tutte le cose, le cuffie. Barbara, un bacione, sei un mito sempre, un bacione grande, buonissima giornata a te e a tutti voi. La compilation adesso, tre successi non stop, e si parte con Avicii, Wake Me Up.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per

0: I più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

canzone di Fulminacci su Radio City, siamo vicini alle 12. Beh, allora, insieme a tanti amici, tanti messaggi questa mattina, ad esempio Carla, Piero, Ale, insomma, un po' tutti noi sui social, ricordiamo quell'11 settembre del 2001 che ha cambiato letteralmente, veramente la storia del mondo, e da lì sono cambiati chiaramente tutti i controlli, la sicurezza sui voli aerei. Storie, coincidenze, migliaia di storie e moltissimi eroi che ovviamente hanno salvato molte vite, i dottori, i vigili del fuoco, e oltre all'enorme tragedia, molte persone si sono salvate, come capita a volte in queste circostanze, no? Per casi legati, che so, ad esempio a un ritardo fortunato nel traffico di New York. E gli psicologi studiano come la mente umana ricordi proprio quel giorno che veramente ha cambiato la storia. Molti ricordano esattamente che cosa stavano facendo, ma io penso un po' tutti noi, no? Come il momento, sono momenti che non si possono dimenticare, un po' come il momento del crollo del ponte Morandi, un po' la stessa cosa, sempre qua tra noi in radio. Poi c'era la scuola elementare, vi ricordate di Bush, il presidente George W. Bush, che era in visita a una classe elementare in Florida quando gli fu sussurrato all'orecchio l'attacco dell'attacco, continuando così per qualche minuto a leggere, a parlare con i bambini per non creare il panico in diretta. Poi, tornando al presente, ai giorni nostri, oltre ai fasci di luce che hanno preso, sappiamo, no, il posto delle torri gemelle, ieri sera quasi 3.000 droni hanno illuminato lo skyline.

di New York, ricreando proprio la forma delle torri, per cui insomma la storia naturalmente accadde 25 anni fa, quel momento assolutamente purtroppo indimenticabile. Grazie ancora a tutti voi per i messaggi, noi continuiamo così la nostra mattinata insieme, andiamo avanti fino alle 13 anche oggi. Jati Ranks su Radio City, questa è I See You.

su Radio City, Taylor Swift, la sua anti-hero. E allora grazie ancora per tutti i messaggi che state inviando, tanti anche oggi. Che ne dici di questa location per fare colazione? Mi scrive Mauro. Ciao Paoletta, buona giornata. Mauro mi manda una terrazza fiorita sul mare. E magari sono già lì. Allora ormai siamo al momento dell'aperitivo, altro o seconda colazione o aperitivo. Un abbraccio Mauro, Samurai J.

messaggi, ad esempio Patri che mi scrive così: buongiorno Paola, mi unisco anch'io nel commentare la giornata di oggi, nel ricordare con tanta tristezza l'11 settembre di 25 anni fa, una ferita nel cuore, al cuore dell'umanità. Assolutamente d'accordo, ovviamente, grazie, quindi un grande abbraccio Patri anche a te, buona giornata a tutti. Dal passato, storia della musica, arrivano Bon Jovi.

0: Braccio, beh, ricordiamo perfettamente e precisamente quei momenti e sappiamo, intanto stanno arrivando ancora messaggi. Living on a Prayer, storia della musica con Bon Jovi. Linea proprio per le notizie alla redazione, 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto di Barletta, è morto ieri all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Si tengono a partire dalle 14:30 oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo?
6: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Con la canzone di Miles Smith, Nice to Meet You, abbiamo aperto una terza ora insieme in questo venerdì, l'11 settembre. Grazie a tutti ancora per i messaggi, tra poco ne leggeremo altri, intanto noi continuiamo con i successi. Madonna, questo è l'ultimo singolo, Danceteria.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love.

Sempre davvero molto molto volentieri i vostri messaggi, sorridiamo, ridiamo insieme, in questo caso però in una giornata così particolare come quella dell'11 settembre, riceviamo anche parecchi messaggi, alcuni li abbiamo letti prima, i vostri pensieri naturalmente, i ricordi, in questo caso il messaggio di Marina, benvenuta intanto. Allora, 11 settembre di 25 anni fa, eravamo in riunione, dice, con tutto il personale, lei lavorava in una residenza, in una comunità, quindi un lavoro intanto difficile, assolutamente importante. A un certo punto fummo interrotti perché cercavano con urgenza una delle psicologhe, perché c'era qualcuno praticamente, ha presa la notizia e noi non sapevamo ancora nulla, dice, e scioccato sul momento si sentiva responsabile del crollo delle Torri Gemelle, quindi momenti veramente delicati, difficilissimi, ecco la notizia io l'ho saputa, l'ho appresa così, terribile, così scrive Marina, grazie intanto, e si sono momenti assolutamente indelebili, tutti noi ricordiamo quei momenti, un po' come dicevo prima anche il momento del crollo del ponte Morandi. Patrizia dice: mi avete abbracciato nella community, allora partecipo con piacere, grazie, grazie anche a te che fai da portavoce, assolutamente, guarda, la cosa è reciproca, grazie a voi sempre.

lo diciamo spesso, ma è veramente un piacere leggervi, grazie perché scrivete delle cose bellissime, Marina, grazie, veramente un abbraccio grande. E sottolinea ancora, volevo soprattutto mettere in evidenza come su persone fragili, oltre che per tutti noi, la notizia fosse stata sconvolgente, siamo assolutamente d'accordo, ovvio che è così. Ancora invece Carla dice: ti saluto con un pochino di dolcezza in questa giornata piuttosto triste, abbraccione globale, una bella torta di mele appena sfornata, un abbraccio e allora buon appetito Carla, a tutti voi, Cat's Eye, abbiamo sentito la nuova Animals.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orbe. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: E David Guetta su Radio City, 12:25, vi auguro buon pranzo, sempre, veramente, sempre lusingata, felice di accogliervi, piacere mio sempre. Allora, buona giornata ancora a tutti voi. Volevo parlarvi di Genova, non so se ci andate spesso, è piena di turisti, è una cosa bellissima, c'è una bella notizia che riguarda proprio Zena. Intanto, novità, Giulia e Brescia, a proposito, ecco, arrivano da lì, serenamente. Novità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

One Republic su Radio City, questa è Live, grazie ancora, vi abbraccio, vi vogliamo bene, grazie ancora Marina. Andiamo a Genova, torniamo a Genova dopo aver sentito anche Giulie, i due genovesi, Giulie e Bresh, insieme con la nuova canzone Serenamente. Allora, Genova, unica città italiana tra le finaliste delle capitali europee del turismo. Dicevo prima, se ci andate qualche volta avete visto insomma il cambiamento in questi anni, effettivamente piena di turisti, un po' arrivano i gruppi dalle navi, dalle crociere, ma non soltanto, quindi bene così, perché è bellissima da girare, ci sono davvero tantissime cose da vedere, apprezzata l'identità storica, culturale, con un modello di sviluppo turistico inclusivo e sostenibile. Allora, Genova entra come unica città italiana, dicevo, nella rosa delle finaliste della competizione European Capitals of Tourism edizione 2027. Tra gli strumenti vincenti in ambito culturale, beh, il City Pass, che dà la possibilità ai visitatori di scoprire ben oltre 150, lo dico 150 beni, sono tantissimi, tra musei, i palazzi dei Rolli, non so se li avrete magari visitati, patrimonio dell'UNESCO. Io vi consiglio sempre di visitare Palazzo Reale in via Balbi, perché è bellissimo, assolutamente bellissimo, poi biblioteche, archivi storici. La candidatura di Genova è accanto a città come Sofia, capitale della Bulgaria, o Salisburgo in Austria, quindi tra le tante bellezze del nostro bel paese anche Genova, con il suo centro storico e tutti i beni, appunto, e i musei e i palazzi, assolutamente da visitare.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Punto

0: la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

James Blunt ci ha regalato, ha confezionato, ha realizzato una bella canzone, Taste It Like Summer. Siamo vicini alle 13, allora recap di questa giornata insieme. Allora ancora auguri ai nostri colleghi, a Claudio, a Enrico, a Giovanna, e ancora auguri per ieri, perché è stato ieri il compleanno, forse era al lavoro, Sabrina, un bacione grande, ancora auguri e bacini da Aurora. Dua Lipa, questa Illusion.

Abbiamo passato tutte le fasi di questa lunga mattinata insieme, dalla seconda colazione all'aperitivo, adesso direi l'ora di pranzo. Allora buon pranzo ancora a tutti voi, buon appetito. Gaia con Bossa Nostra e adesso Storia della

0: molto per i tanti messaggi anche oggi. Fresh, leggendaria, Cool and the Gang. Chiudiamo qua il nostro appuntamento di oggi venerdì, ci risentiamo se volete domani mattina dalle 8 alle 12. Baci e davvero grazie a tutti da parte di Paola, tra poco Renzo, intanto le ultime notizie, mancano pochi secondi alle 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta il focus della tensione in Medio Oriente, ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: I Feel It Coming, The Weeknd, che è venuto a trovarci in Italia con i concerti interessanti, molti, insomma, sold out praticamente. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio, oggi 11 settembre, data storica importante. Anche oggi con un sacco di bella musica, dai, il primo è di Peggy Go.
1: Sono Graziella da Casale Monferrato, I Love Radio City.

Charlie Puth l'abbiamo ritrovato dall'estate 2017, anche lui al lavoro con un nuovo progetto attesissimo, dei personaggi importanti per quanto riguarda la musica internazionale. Siamo anche pronti invece per regalarvi tra poco la prima novità che sentiremo insieme. Ce ne sono alcune molto carine, interessanti, altre le trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Torniamo invece al presente, il successo di Mark and Cremont, The Colors, c'è anche lei, Serena Brancale. Yeah!

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: 13 e 23. Ritroviamo intanto la prima novità che ascoltiamo insieme ed è anche una collaborazione tra Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. No,

Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, bella collaborazione, dai. Tra le nostre novità poi entreranno anche loro ufficialmente tra i nostri hit in rotazione, ma a proposito di canzoni c'è la compilation, la prima è di Sabrina Carpenter. City.

0: Red Pink a chiudere la City Compilation, c'era anche Saif e in apertura il singolo di Sabrina Carpenter.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Che bravo Teddy Swims che ci ha regalato questa ballata alle 13:43. Ciao anche a Lucrezia, do un'occhiata anche ai vostri messaggi al 333-4635-873. Immancabile anche Ari, ciao, buon pomeriggio anche a te. Allora, parliamo di Damiano David che, come sapete, è uscita la notizia, si sposerà con appunto Cameron in Val d'Orcia a fine, se non sbaglio, proprio a fine settembre, 25 di settembre. Per l'occasione si riuniranno anche i Maneskin, insomma, sono stati invitati la sua bella

Sophie and the Giants qua su Radio City, pochi minuti alle 14. Beh, anche per questo gruppo, insomma, in modo particolare poi la cantante che la conosciamo molto bene, progetti per il 2027, beh, si concentreranno sicuramente sul ritorno alle attività dal vivo e poi l'album, il mini album uscito 00:00 Midnight, dal quale abbiamo anche rubato anche alcuni singoli importanti in rotazione qua su Radio City. E poi la partecipazione la ritroveremo, la rivedremo agli High Days Milano, appunto nel 2027, sarà all'Ippodromo SNAI a San Siro per un live, quindi avremo modo anche di ascoltare qualcosa di nuovo nel frattempo, che insomma che uscirà poi appunto all'inizio del 2027. Tra un pochissimo l'appuntamento con un pezzo di storia della musica in Radio City Story, ma prima questo successo che è stato anche una delle nostre novità.

Ci divertiamo anche a ritrovare un successo dal passato grazie a questo spazio dedicato appunto a Radio City Story, anni 80.

0: Fade to Grey 1980, l'appuntamento con Radio City Story. E tra meno di un'ora un'altra bella canzone dal nostro archivio. C'è lo spazio invece con l'informazione qua su Radio City. Sono le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale al Santo Spirito di Roma il 7 settembre scorso. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, il focus della tensione in Medio Oriente si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Nel secondo trimestre 2026 il numero degli occupati in Italia al netto degli effetti stagionali è salito a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità sul primo trimestre 2026, è quanto rilevato dall'Istat. Lo sport, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico: cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: gli Imagine Dragons. 4 minuti dopo le 14, ultima ora insieme. Tra poco invece un'altra novità in rotazione, poi daremo un'occhiata anche ad alcuni tratti autostradali coperti dal nostro segnale, ma intanto uno dei successi dell'estate, dai!
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I Love Radio City.

0: Macklemore con These Days. Tornati indietro nell'estate 2018, un'occhiata invece alla situazione del traffico per quelli che stanno viaggiando in questo momento. Ci sono due segnalazioni principali. La prima arriva dalla A10, la Genova Ventimiglia. Code causa traffico molto intenso tra lo svincolo Genova-Pegli e l'allacciamento con la A7, la Milano-Genova, in direzione del capoluogo, appunto, Ligure. Ci spostiamo invece sulla A21, la Torino-Brescia, code per oltre 4 km, causa lavori dopo lo svincolo Broni-Stradella, poco prima dello svincolo con Castel San Giovanni, questo in direzione di Brescia. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
5: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.

Comrade, qua su Radio City, le 14:17, tra pochissimo ritroveremo un'altra novità in rotazione qua su Radio City, ma intanto vi regalo la musica italiana, tanto amato anche lui, si chiama Achille Lauro, questo è il suo nuovo lavoro, La città degli angeli.

0: degli angeli, Achille Lauro. Allora, siamo anche pronti allora per ascoltare l'ultima novità insieme, ma nel corso del pomeriggio ce ne saranno altre. Sto parlando e ascolteremo nei prossimi minuti il nuovo di Miley.
1: Novità. Let's go.

0: Benson Boone, che attualmente è impegnato in un tour in negli Stati Uniti, in Giappone, poi anche in Australia, ma poi arriverà anche in Italia. Non è ancora programmato, ma presto, lo ha dichiarato più volte. Allora, tra pochissimo una canzone dal passato, ma prima un successo ancora una volta dell'estate, che ormai è terminata quasi, insomma, a tutti gli effetti. Però insomma, alcune canzoni sono ancora in programmazione, come ad esempio questa collaborazione tra Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Chris the Surrendy è stata una delle nostre novità. 20 minuti alle 3 del pomeriggio, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Volevo ancora ricordarvi, visto che praticamente si avvicina la data, o meglio domani, praticamente il 12 e il 13 di settembre all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano ci sarà appunto Marrakech, Mara insieme a Gue. Questo insomma è il titolo del tour, visto che sono insieme. Oggi però lo ritroviamo Marrakech con un successo del 2020 insieme a Elisa.

pochi minuti alle 15, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni, una molto bella che avremo modo di risentire in Radio City Story e ricordare soprattutto un personaggio importante della musica. Prima però c'è il disco di Lola Young, torniamo nel 2024.

0: With Somebody, Whitney Houston chiude il nostro appuntamento. Buon weekend, ragazzi. Ci sentiamo lunedì, come sempre, nella prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio dedicato all'informazione. Abbiamo intanto raggiunto le 14:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa da Riccia. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva. Si indaga per istigazione al suicidio. La maggioranza sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche dalle 15. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo per Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint race alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
10: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
9: E allora? Dove andiamo?
10: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
11: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: 11 settembre, data che suscita in noi dei ricordi purtroppo assolutamente spiacevoli, ma succede, è così. È così. A proposito di questo venerdì 11, devo dire che anche da questa parte, cioè non è che il venerdì 11 settembre porti proprio tutta sta fortuna, voglio dire. Va bene, dai, ma i numeri sono tutti uguali, i giorni sono tutti uguali. Succedono le cose, no? Voglio dire. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao da parte di Paola Zangani. No, io parlo di cose spiccio, di cose di tutti i giorni, non cose gravi, naturalmente. Bene, alle 15.05 diamo inizio al nostro appuntamento insieme. Sino alle 18 oggi.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

scherzando, siamo praticamente arrivati alla metà del mese di settembre. È vero o no? Pitbull con Kesha. Prossima settimana riprende anche l'anno scolastico per i nostri ragazzi, per cui veramente si riparte senza se e senza ma. Non c'è più niente da fare. Dobbiamo abbandonare completamente l'idea delle vacanze dell'estate. Summer Funk.

Easy con Seal, canzone del 1990 questa, ragazzi. Di anni alle spalle ne ha parecchi, però è sempre tostissima, sempre piena di energia. Stavo riflettendo sul fatto che la sfiga è sfiga, no? Quella si sa tutti i giorni quando ti colpisce, Non importa quando, non importa il giorno, l'ora, il mese, l'anno. Però quando ti succede di venerdì, ecco, di venerdì pomeriggio, magari sul lavoro, ecco, effettivamente è un po' come se l'universo ti dicesse: dai, vediamo quanto riesci a sopportare prima del weekend, vediamo quanto riesci a resistere prima di esplodere. Eh già, è un combo un po' così, il guasto sul lavoro, fine settimana alle porte, una delle cose più sgradevoli che possono accadere, no? Ti rovina il ritmo, ti manda in tilt i piani, ti lascia anche un po' quella sensazione di: ma davvero proprio oggi? Ma dico, tutti i giorni, proprio oggi, capitato mai a voi?

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
2: Hotel prenotato, biglietti presi.
3: Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. info covemi.it.

Olivia Rodrigo, lei è californiana, però le sue origini sono filippine, tedesche, irlandesi, insomma tutto un mix che però devo dire ha prodotto un buon risultato. Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato tra le nostre novità e che ci porta all'appuntamento con la compilation. Tre hit arrivano non stop, la prima è questa, si chiama Runaway.

0: gli Outcast con Eia. Speriamo di rilassarci almeno nel weekend, voglio dire. Somber Pretty Man, Lady Gaga, Deutsche in apertura con Runaway, tutto questo all'interno della City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: adesso è Katy Perry con When I'm Gone. Ah, tu cosa fai questa sera? È venerdì e quindi insomma naturalmente ci sono progetti per il weekend che ormai è alle porte, ma una volta quando arrivava il venerdì sera avevamo tutti questa voglia incredibile di prepararci, uscire e andare a ballare.
1: Stare con te è perdere.
0: Erano altri tempi, sì.
1: È perdere tutto.
0: Accidenti.

Maroon 5 con Cesar. Stavo dando un'occhiata al calendario. Sì, lo so che è l'11 di settembre, abbiamo già detto, poi abbiamo ricordato le Torri Gemelle, insomma, non andiamo a fare dei pensieri tristi, parliamo invece di cose un pochino più allegre, ad esempio che tra poco ci sarà l'appuntamento con Radio City Story e lì veramente andremo a sbizzarrirci, a riascoltare una canzone che fa sempre divertire, è un po' sempre festa quando la sentiamo. Nel frattempo c'è in liga il nuovo singolo, Qualcosa per te.

0: per te.
1: Che lega! Qualcosa per te. E a proposito di qualcosa per te e per voi, c'è una bella canzone delle Sister Sledge. We are family.
2: Radio City Story.
1: E se non è questa una famiglia? Dal 1976 ad oggi Radio City, la radio dei grandi successi, e questo in particolare è del 79.

0: Mr. Slange su Radio City, canzone che continua a farci ballare nonostante tanti anni che ha sulle spalle, è vero o no? Bellissima. È arrivato il momento delle news, sono le 15:58, linea alla redazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8:46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione e potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Primo George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 777 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Coldplay, potevamo iniziare in modo migliore la nostra seconda ora insieme con una canzone mitica, anche in questo caso è Sky Full of Stars. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani, oggi arrivo fino alle 18 in vostra compagnia e ripartiamo in questa seconda ora insieme a Madonna.
1: Marco da Novi Ligure, I Love Radio City.

0: Io non so, con tutto quello che lo pago non riesco a capire che fine abbia fatto il mio vocalist, quello che ogni tanto mi manda i messaggini.
1: Ciao Paoletta.
0: Ciao. Allora,
1: il nostro amico Luigi.
0: No, qui abbiamo sbagliato, vedi lì, ecco, non lo paghi abbastanza e allora poi lui ti sbaglia il vocal. Sì. Eccolo lì, si balla.
1: Dico Paolo Zangani di Radio City. Oh, tutti in pista.
0: Perfetto.

Animal, si chiamano Cat's Eye, sono una ragazza più bella dell'altra, devo dire, un gruppo tutto femminile, globale, arrivano praticamente da tutto il mondo. Sono sei bellissime ragazze che abbiamo ascoltato con il singolo che si chiama Animal. E a proposito di belle ragazze, vogliamo parlare di lei? 1999, Jerry Halliwell.

0: Basta! Mencicolattino. Jerry Halliwell, è tempo di parlare di meteo in redazione Gian Giacomo Secchi.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, tempo in miglioramento dopo le ultime fasi instabili. Il venerdì e il weekend trascorreranno all'insegna del bel tempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione, con qualche annuvolamento soltanto sabato mattina tra Piemonte e Appennino Ligure. Temperature in ripresa ma senza eccessi di caldo, con temperature tipiche settembrine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.

Questa è la numero uno dell'estate. Anche il Con Moving to the Sun, la canzone sicuramente più ballata dell'estate 2026. Ma adesso è tempo di novità. Altra protagonista di questa estate è stata Angelina Mango. Qui la ritroviamo con Ariete. Che bella vita!

0: Ve l'ho già detto che vi voglio bene? Ma sì che ve l'ho già detto. Chissà quante volte l'ho fatto e chissà quante altre volte ancora continuerò a farlo. E perché? Ma semplicemente perché siete semplicemente fantastici.
1: Commetto sempre lo stesso sbaglio.
0: Immagino. Ciao caro.
1: L'autoradio, il nostro stereo dell'auto con Radio City quando finiamo il
0: lavoro. Ma meno male.
1: E balliamo in macchina, come sempre. Un'eventuale multa la mando a Radio City.
0: Manda.
1: Ciao. Grazie per la musica bellissima che ogni pomeriggio ci doni. Un abbraccio a te.
0: Tutta la radio.
1: Un saluto agli ascoltatori
0: grazie.
1: Di Radio City. Da parte mia.
2: E? Ciao.
0: Ciao, un caro. Saluto, un abbraccio a Marco e a Paola. Spero di ricordare bene i nomi, perché io se con i nomi sto un po' rinco, ma insomma, penso di avercela fatta.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Devo ringraziare Barbara che si sta sforzando stamattina per fare, non so come definire, non so il nome esatto di questa roba qui con l'intelligenza artificiale, no? Praticamente una specie di Ken, no? Avete presente la bambolina? Il Ken di Barbie, solo che con il mio volto, con la maglietta Radio City e queste robe qua. Ciao Barbara, grazie, veramente sei molto carina. Ciao anche a Silvia, come farei senza di voi? Ci scrive, ma noi come faremo senza di voi? È esattamente il contrario, noi abbiamo bisogno di voi. Silvia dice indispensabili, certe volte spengo un attimo la radio e penso come farei in questo silenzio senza la mia colonna sonora, non potrei.

dedicato a Harry Houdini. Naturalmente si tratta del grande mago, ne avrete sicuramente sentito parlare qualche volta. Bene, la canzone di Dua Lipa ci riporta ancora una volta insieme, siamo vicinissimi all'appuntamento con Radio City Story e di conseguenza anche alle 17:00.

sta per arrivare una canzone molto celebre, un brano che ha definito probabilmente un'epoca e che ancora oggi è considerato un classico assoluto. Stiamo parlando degli anni 80, dell'Italo Disco anni 80 di Gazebo in questo caso, con I Like Chopin.

0: gli anni 80 solo su Radio City con il grande Paolo Zagallo.
1: Esagerazione. Ciao, grazie. Gazebo al secolo Paul Mazzolini. L'anno prima incise Masterpiece, era il 1982, e poi l'anno dopo il capolavoro I Like Chopin, che abbiamo ritrovato nell'appuntamento con Radio City Story. Saluto anche Lisa, detta Occhi Chiari, che dice grazie per questo bellissimo tuffo nel passato. Assolutamente, felicissimo di farvi rivivere delle emozioni, e lo facciamo ogni ora in Radio City Story. Le 17, ora ci sono le news.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. 2 si schiantarono sulle Torri Gemelle, 1 cadde sul Pentagono, il 4 si schiantò in Pennsylvania. 6 missili hanno colpito il porto di Mocha, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna è morta in ospedale poco dopo. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare oggi Cuba per far rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Formula 1, Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto, alle 17 le seconde libere. MotoGP, in Q2 Marco Bezzecchi risponde a Marc Marquez e si prende le prequalifiche in 1:30.144 a un soffio dal record della pista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Kiku, I'm a star. E questa è la canzone che apre la nostra terza ora insieme, già perché quest'oggi c'è Zanga con voi, sino alle 18, che poi è un orario a cui sono fortemente abituato, no? Perché normalmente nel corso dell'anno dalle 16 alle 18 sono con voi, cosa che accadrà anche la prossima settimana, abbiamo un po' di rimpasto di orari in questo periodo settembrino. Le 17:06, pronti per fare un'altra bella scorpacciata di musica. Ripartiamo con Matt Simons.
1: Ciao, sono Mary di Campo Morone. I love you, Radio City.

0: Dai che venerdì! Ce lo facciamo un aperitivo stasera? Beh sì, dai, ecco un pizzettino. Io ho una voglia di pizza incredibile, non so perché, ma ogni tanto mi pigliano ste robe qua, mi viene voglia di pizza. Vabbè, stasera, perché no? Un pizzettino, eh? Io lancio un messaggio, si sa mai, magari qualcuno lo raccoglie. MGK with Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: www.radioticino.com. Con Eros Ramazzotti, saluto Alfredo che mi ha mandato un messaggio. Sono esploso a ridere perché dice: no adenoide, meglio Alain Chopin. Questo adenoide chissà chi è riferito. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Era meglio venerdì scorso.
0: Immagino.
1: Le altre in vacanza.
0: È finito.
1: Vacanze, basta,
0: ciaone. Ciao, ciao.
1: Dai un bacio a te, a tutti gli ascoltatori e buon weekend.
0: Grazie. Ciao, ciao Alex Galeazza.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: buon venerdì sera e buon weekend. Ciao ciao.
1: Angelina d'Alessandria, ciao. Buona serata a voi, weekend ormai alle porte, ci stiamo organizzando. A proposito, qui un saluto per Lella, che poi si chiama Raffaella, detta Lella, e che ama, ciao, sono di Noid. Oh, ma mi fa ridere sta roba. Scusami Raffaella, ma è colpa di tuo marito, di Alfredo, che ha scritto commentando Ramazzotti e definendolo adenoide, e mi ha fatto veramente morire. Oh, ma nessuna offesa. Poi tra l'altro Eros, che ho avuto il piacere di incontrare una volta, è anche personaggio molto spiritoso e su queste cose ride e scherza. Lo sa anche lui che è un pochino così nasale, voglio dire.
2: Novità.
1: Poco, solo un pochino. Sienna Spyro con questa nuova canzone che si chiama Great Expectation ed è una delle novità di questa settimana, molto ricca da questo punto di vista. Solo quello purtroppo.

Gli applausi per Sienna, ma che brava che è, veramente brava, brava, brava. Great Expectation è la canzone che abbiamo sentito tra le nostre novità e adesso è tempo di compilation. Trait non stop.

0: Buon rock nel nostro appuntamento con la compilation che ha visto tra i protagonisti anche Chris Cab e Saif poco fa. Questi sono The Calling, Wherever You Will Go. Con questa canzone del 2002 chiudiamo l'appuntamento con la City Compilation, il prossimo tra poco meno di due ore.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Romantic, un altro dei grandi successi dell'estate 2026, questo di The Bowser. Salutiamo Marco che sta per pedalare, o forse si è già messo a pedalare. Lui lo fa sempre ascoltando con gli auricolari la nostra radio.
1: Ah,

È il 2023, anno di questo grande successo di Annalisa Savonese, anzi proprio per essere proprio precisi, è cresciuta a Carcere, nata a Savona però è cresciuta a Carcere. E perché ve lo dico? Perché voglio salutare gli amici che sono lì da quelle parti, visto che il nostro segnale arriva anche in Liguria con il DAB Plus e poi vabbè ovviamente con lo streaming, ma lì si arriva ovunque. Voglio dire Savona e provincia raggiunti dal DAB Plus con Radio City, per cui ciao anche agli amici di Carcere, magari c'è qualcuno di quelle parti che sta ascoltando, così come vogliamo salutare gli amici che sono nel resto della Liguria, in provincia di Genova, in provincia di La Spezia, giù, sino addirittura in Versilia. Ciao! Quindi lì si va in Toscana, no? Voglio dire. Poi altro saluto agli amici che invece sono in Lombardia, adesso non è che vi devo salutare proprio tutti, però facciamo così un ripassino. Ciao Milano, Bergamo, un altro saluto a Pavia, ovviamente.

In Piemonte andiamo a salutare gli amici di Torino, di Cuneo, di Asti, di Alessandria, dove siamo noi, no? In provincia di Alessandria. E quindi grazie per aver scelto la nostra radio e ancora una volta grandi successi in arrivo, tra poco anche con la storia della musica.

La serata deve iniziare alla grande. Eh sì, assolutamente sì. Magari con uno sprizzino, con qualcosa di buono. E con la musica sempre bellissima che arriva dagli anni 80. Paul Young.

0: Love of Camel People. Questo è Paul Young, No Parlé, un album che nel 1983 ebbe veramente un grandissimo successo. E questa canzone in modo particolare è stata letteralmente consumata, c'era il vinile, giravano con la puntina sul giradischi e vabbè, che storia. Così chiudiamo, grazie a tutti, io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro buon weekend. Lunedì sarò con voi tra le 16 e le 18 nel cuore del nostro pomeriggio, orario tradizionale per quanto mi riguarda. Vi auguro buon weekend, vi lascio prima con le informazioni e poi nelle due ore successive insieme a Valeria. Ciao a tutti, buon weekend e a lunedì. Sono le 18 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi alle 13.15 con epicentro individuato a circa 9 km a nord di Mattinata nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla sala sismica degli MGV di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 km. La principessa Astrid di Norvegia si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale Norvegese. Sorella maggiore del re Harald V aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di stato del fratello deceduto a fine agosto. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta, direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin, decimo, Bagnaia, 19esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
8: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro. Dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Gli Another con 54 Ultra qui su Radio City. Prima ora insieme parleremo di rabbia, ma anche come tornare poi a calmarci. Non so se vi è mai capitato almeno una volta nella vita di aver preso a sberle un computer, una TV o uno smartphone sperando che tornasse a funzionare. Nessuno è pazzo, perché questa pratica ha anche un nome tecnico, si chiama percussive maintenance. In pratica sarebbe la scienza di dargli una botta e vedere che succede. E la cosa più assurda è che a volte funziona davvero, no? Perché ci sono vecchi dispositivi meccanici che avevano degli ingranaggi, delle molle che potevano spostarsi. Quindi un colpetto ben piazzato poteva rimettere tutto in riga come per magia. 333-4635-873, è capitato anche a voi di averlo fatto? Secondo me sì. Nel frattempo anche sia Kendrick Lamar, The Greatest.
1: Love Radio.

0: Infotraffico.
1: Appuntamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico sulla 26 Genova Gravellona Toce. Viene segnalata una perdita di carico tra l'allacciamento della 10 Genova Ventimiglia e Masone, direzione di Gravellona Toce. Andiamo a dare uno sguardo alle altre autostrade coperte dal nostro segnale. Sulla 7 Milano-Genova segnalate code di 3 km causa lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. In Liguria sulla A10 segnalato un veicolo fermo per avaria esattamente tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Per il momento non c'è altro da segnalare. Fate buon viaggio.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Disco Machine con Fireworks, i fuochi d'artificio che facevamo quando tiravamo le botte ai computer. Non so se vi è mai capitato, ve l'ho chiesto al 333 46 358 73. A volte funzionerebbe davvero, però meglio con i dispositivi un po' più vecchi. Quelli nuovi onestamente io non ci proverei. Un colpetto bendato, piazzato, e poteva rimettere tutto in riga, anche perché dentro ci sono delle connessioni, delle molle che magari si spostavano, in quel modo le rimettevi al loro posto. Attenzione però che non stiamo parlando di pugni da boxer, cioè una botta leggera può aiutare, sì, una martellata quasi mai. Soprattutto più la tecnologia è moderna e sottile e delicata, più picchiarla sarebbe un pessimo piano. Ma al 333 46 358 73 vi chiedo se vi è mai capitato con i computer, anche quelli un po' più vecchi, di aver fatto questa mossa, che ha anche un nome, si chiama percussive maintenance, quindi dare una botta, picchiettare il nostro computer o device di modo che ritornasse a funzionare. Tra poco vi parlo anche di come ritornare ad essere calmi dopo momenti di ira come questi.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Noi siamo ritornati da una sessione di box perché, se vi siete collegati ora, stavamo parlando di quando si tiravano i pugni al computer per farlo riprendere a funzionare. Ma adesso ci calmiamo, facciamo una sessione di yoga e musicoterapia perché vi chiedo cosa fate quando siete stressati. Un suggerimento molto spesso è quello di ascoltare la musica. E secondo una ricerca fatta con la risonanza magnetica, sembrerebbe che appunto questa la musica rafforza le connessioni cerebrali nella risposta allo stress. Quindi ascoltare musica rilassante interviene nella gestione delle emozioni negativa. 333-4635-873, chiedo anche a voi magari quali sono o qual è quella canzone o quel tipo di musica che vi aiuta a rilassarvi.
1: I love radio.

Sabrina Carpenter con Man Child. Se vi siete collegati ora, noi stiamo parlando del fatto che la musica ci rilassi veramente tanto e vi ho chiesto qual è la vostra canzone oppure la vostra playlist che vi aiuta a rilassarvi. Sicuro Radio City. Comunque c'è stata questa ricerca fatta dall'Accademia Cinese delle Scienze che ha fatto un esperimento. Sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età e i volontari sono stati prima sottoposti a degli esercizi matematici complessi e già lì io andavo altro che in escandescenza e proprio per stressarli. Poi una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo hanno fatto ascoltare a un gruppo di ragazzi una canzone, una musica rilassante e invece all'altro suoni della natura. Ci sono state delle differenze ovviamente perché si sono viste nella fase di recupero. Chi aveva ascoltato musica è tornato a una frequenza cardiaca regolare, no? Ha migliorato l'umore. Chi invece aveva sentito dei suoni della natura ci ha impiegato molto più tempo. Poi ognuno ha i propri modi anche per rilassarsi. I vostri.

0: Dal 1984 i Queen con I Want to Break Free a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ne abbiamo un'altra, prima però l'informazione.
1: Le 19 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro, ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto, una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio, ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo?
7: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: noti con estate. Tra l'altro, l'estate che andrà avanti almeno fino al 23 di settembre, forse riusciamo a respirare un po' di più. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, stiamo insieme ancora per quest'ora. C'è Bruno Mars, On My Soul.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionegna,
3: Ilegna,
1: da Alessandria, we love Radio City.

Uno dei più grandi successi di Justin Bieber è proprio questa, Sorry, dal 2016. Tra l'altro Justin Bieber che dopo un periodo di pausa, diciamo, è ritornato al 100% protagonista, l'abbiamo visto anche al Coachella e anche poi le ultime esibizioni, no? Tra cui anche la partecipazione allo show dell'intervallo della finale dei mondiali. Justin Bieber che però sta ritornando con tutta la sua carica. Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale che sono ritornati dall'estivo con i loro show e anche esibizioni in giro per l'Italia. Partenope!

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, tempo in miglioramento dopo le ultime fasi instabili. Il venerdì e il weekend trascorreranno all'insegna del bel tempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione, con qualche annuvolamento soltanto sabato mattina tra Piemonte e Appennino Ligure. Temperature in ripresa ma senza eccessi di caldo, con temperature tipiche settembrine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
9: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.

Una di quelle canzoni che ho in loop durante queste settimane è proprio la novità di Fabri Fibra. I Pinguini Tattici Nucleari ritornano con Goya.

subito dopo la novità di Fabri Fibra con i Pinguini, che si intitola Goya, una compilation. Ci sono tre successi non stop. Damiano David, Tylen e Rogers aprono con Talk to Me.

0: Dal 2008 era Lady Gaga a chiudere questa nostra compilation con Poker Face in apertura, Damiano David, Tylan e Rogers con Talk to Me. Subito dopo invece uno degli ultimi lavori di Somber è My Body Isn't Ready.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
6: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet, vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal

0: Achille Lauro con La città degli angeli qui su Radio City. Tra l'altro Achille Lauro che è stato impegnatissimo durante queste settimane tra Roma e Napoli. Non cito a caso Napoli anche perché, se per chi lo sa, da pochissimo è uscito il nuovo singolo con Geolier, appunto in collabo. Appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica, il nostro City Story, ci sono ancora due brani in rotazione. Il primo è quello dei One Republic con Runaway.
1: I love

0: E con i Police che chiudiamo queste nostre due ore insieme. Dal 1983 Every Breath You Take va a chiudere. Noi però ci risentiamo lunedì, sempre tra le 17 e le 20. Ora invece spazio alla redazione con tutte le news subito dopo il non stop fino alle 8 di domani mattina, quando ci sarà Paola a tenervi compagnia fino alle 12. Io vi abbraccio e vi auguro un buon fine settimana.
1: Le 20 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama Mandolo 0142 75 532.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio City.
5: Non stop. Radio City.
4: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: girl one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop.
3: Radio City.
4: Non stop.
5: It's Friday then.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.